0: Anna, da sudu kontigena e Disney.
1: Danin Anna. Sadie dawasala hawasa dekata.
2: Theater hot and spicy with sudu kochi.
1: Godak kadare.